degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare.

super, gli extra, ultra crescitivi, non hanno la forza che richiederebbe un aggettivo per te.

se noi giochiamo a far gli affari con sottrazioni ed addizioni. Noi non vediamo che i denari, sogniamo solo i milioni, dimentichiamo le cose.

chi desidereva sa. Scorda della pizzeria, Casio dice a papà, chissà come va a far.

di lusso, porta ancora per tenesse. Sta Luciano quando passa non te fa più a ragionare. E vota incontro per Santa Lucia, ecco maretta rinto cuore mio. Si pensa da fermare, si cerca di parlare, che la mu guarda storta e ma già sta. A sta Luciana che passa e spassa scialle luce, per tenere.

Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccola.